macchinetta come vorrei, per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi!

Adquirir dalle mie regole per tenere bastante, come dire, il lavoro e tutto. Ehi, pon tu, saccami sta mia regola.